nostro, che sei nei cieli, sii santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si vada la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori.